0: non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. O ghiacciate le dita, quasi ancora te ne simulate tu in quella gran ghiacciaia che il cuore non musetta. Ora è un caminetto che sciupa troppo
1: e in fretta.